0: fate lo stesso, non mi fate più arrossir. Resistenza, coscienza, farlo lascia il tuo desir.
1: Di suo padre,
0: son sparito,
1: e la sua madre,
0: son stordito,
1: li mettevo.